Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

I'm your mayor.

and it all comes back.

Filo diffusione. Musica per sognare. Il brano è Adriatico del maestro Bruno Canfora. Siete sempre all'ascolto di radiostart.it.

Shackle,

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Keep my own counsel, you can listen to yours.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Radio Start.
1: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: know what I'm saying? But right now I'm with my nigga. He about to play some exclusive shit.
1: Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

much more.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five,

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

the gold stereo.

0: Globster presenta File Under, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di File Under con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe e raccolte di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dall'Iran con IDFT. R. Quattro files pubblicati nel 2015 dall'etichetta norvegese Petroglyph Music. Ascoltiamo

Andiamo in Italia con la colonna sonora del film Nude per l'assassino. Gli autori sono Elio Mancuso e Berto Pisano. Originariamente composta nel 1975, viene ristampata in vinile dall'etichetta di Roma Four Flies Records. Ascoltiamo Suspense minacciosa.

un'altra ristampa italiana. Giuliano Sorgini con questa library music dal titolo Suspense Spaziale. Composta nei primi anni 70, viene ristampata su cassetta dall'etichetta italiana Dirt Tapes. Ascoltiamo Dark Planet.

una rarità dall'Argentina, Emisor. Eventualidad, CDR pubblicato nel 2001 dall'etichetta argentina Sonoridades Ampola. Ascoltiamo Sala de la Lectura.

da Nant Lena, The Uncertain Trail, CD pubblicato nel 2007 dall'etichetta francese Sounds Around. Ascoltiamo A Troll's Trail.

da Eindhoven, Sierra Romero. Nebel, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta olandese FWD. Facciamo girare Carcass.

Andiamo in Gran Bretagna con Grantby Time Boot Extended Play 12 pollici, edizione limitata, 300 copie, pubblicate nel 1995 dall'etichetta inglese Cup of IT Records. Facciamo girare Grimble.

ristampa per il duo di Manchester da Dorothy Column. The Return of Dorothy Column, Expanded and Remastered, doppio CD per la London Records. Ascoltiamo questa rarità, Lindsay, studio demo agosto 1980.

Restiamo in Giamaica con questa raccolta di King Tubby and the Aggravators. Dub Jackpot, long playing pubblicato nel 1990 dall'etichetta inglese Attack. Facciamo girare Blessed Dub.

0: Low-tech Hi-Fi International.
1: Torniamo in Gran Bretagna con Low-tech Hi-Fi. Different Style, CD ed LP pubblicati nel 2003 dall'etichetta inglese Big Dada Recordings. Questa è Different Style.

0: them fling it like the mic on all the gin. And I've been sniffing from Westmoreland up on the hill. It's just somewhere I go kill it off. If one of them feel make a boy run, I go to Mampa lock off him drum on them.
1: Darren Yosh, Big Trouble, CD pubblicato nel 2001 dall'etichetta francese Futa Dawa. Il brano che ho scelto è Sacare il Tigre featuring Sonia Gomez.

Torniamo in Olanda con Autophonic, Slack, compact disc pubblicato nel 2006 dall'etichetta olandese One Records. Ho scelto Cyclazon.

andiamo in India con Bappa Lahiri. Dance Dance, doppio LP pubblicato nel 1987 dall'etichetta indiana Super. Questa è Dance Music.

Torniamo in Gran Bretagna con Destination, Definition of Love, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Intech Records. Facciamo girare la versione G-Flame

Restiamo in Gran Bretagna con Lio & Bushwaka. Low Life, CD e WLP pubblicati nel 1999 dall'etichetta inglese End Recordings. Il brano che ho scelto è Kusekaya.

da Londra, Burial. South London Burrows, 12 pollici, pubblicato nel 2005 dall'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare l'original version.

restiamo in Inghilterra con il duo Shut Up and Dance. No Doubt, 12 pollici pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese SUND. Questa è No Doubt.

Supa Bass 12 pollici, pubblicato nel 1999 dalla loro etichetta discografica, la Spoof. Ascoltiamo l'original version.

them like me, sound like me, but the M.I.C. Dall'Inghilterra, UG Collective. Mike Tribute, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese United Grooves. Facciamo girare Mike Tribute.

andiamo in Olanda con la collaborazione tra Buzz Fuzz, Bass T e King Matt. It's All Right Remixes, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta spagnola Beat Music. Questa è It's All Right Original.

il duo Art of Fighters. Artwork 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta italiana Trackstorm Records. Facciamo girare l'original version.

Choose the Hardcore Generation, pubblicato in CD e LP e Files nel 2002 dall'etichetta italiana Ginette Records. Il brano che ho scelto è This Shit Is My Life.

Inghilterra con Cyclone. Red Fever, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta inglese Metalheads. Facciamo girare Everywhere I Go Remix.

3, compilation di 46 files in formato AAC pubblicata nel 2011 dall'etichetta inglese Under Fire. Ho scelto il brano di Profound Noise dal titolo Driftin'.

MC Recordings, compilation su CD pubblicata nel 2001 dalla rivista inglese Knowledge Magazine. Ho scelto il brano di Saibin dal titolo Choke.

Industrial Convulsion Volume 1, compilation di tre files pubblicati dall'etichetta francese Prototype Records. Ho scelto il brano di Gathering Storm dal titolo Back in Time.

Ultimo brano per questa sessione del martedì di Filehammer, un'altra compilation di Gabber Techno Industrial. L'etichetta è sempre la francese Prototypes Records. Il titolo è Industrial Troopers Number 6, 10 files in formato MP3 pubblicati nel 2025. Ho scelto il brano di Hydroxide dal titolo Faces of War. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filehammer The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45, di replica il mercoledì alle 12.30, su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Ciao a tutti, Attilio. Inizia come ogni martedì alle ore 22.45 su Radio Start Underground, un programma che collega la musica dei nostri giorni al passato e che in questa puntata parte dal passato, perché c'è la possibilità di trovare delle nuove versioni in CD di dischi che appartengono ormai alla storia della musica rock e che comportano anche una pulizia di suono, un migliore ascolto rispetto appunto a quelle copie che esistevano negli anni precedenti. E uno di questi, uno dei dischi ristampati ultimamente, è quello dei Big Star, grandissima band di Alex Chilton. In particolar modo One Record, che poi non si è mai capito bene che cosa volesse dire il titolo di questo disco. Sicuramente i Big Star sono una delle band meno diciamo considerate dal pubblico a livello di vendite, ma più considerate dal punto di vista della critica, perché hanno inciso brani che veramente sono strepitosi e che hanno influenzato tantissime figure dei nostri giorni, per esempio i REM o anche i Teenage Fan Club, tanto per dirne uno, ma anche Replacement, insomma anche gruppi del periodo degli anni 80. Tutto gira, tutto gravita intorno alla figura di Alex Chilton, che ha avuto alti e soprattutto bassi dal punto di vista della vita, però ha inciso delle canzoni che sono veramente strepitose. Io ho avuto durante questa settimana la fortuna di riascoltare il disco, non lo sentivo da un bel po' di tempo, e devo dire che effettivamente è un disco grandioso, non che quelli dopo siano diciamo di una valenza nettamente minore, però questo è veramente eccezionale. Ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo, che si chiama Feel.

E la band proveniva da Memphis, una zona importantissima dal punto di vista del blues, rhythm and blues, del soul ovviamente, e della musica nera. Memphis ha rappresentato anche la patria per un periodo di tempo della musica country, è un agglomerato insomma di culture musicali che si sentivano e si sentono nella musica dei big star, e che hanno influenzato da lì a venire appunto tantissimi gruppi anche dei nostri giorni. Ma i brani veramente sono eccezionali. Quello che predomina ovviamente è Alex Chilton con delle atmosfere che sono molto diverse rispetto a quelle che lui aveva già proposto con una band che ha avuto un grandissimo successo, e considerate che The Box Tops erano un gruppo formato praticamente da 15 anni, 16 anni, e lui invece nell'ambito dei Big Star proprio cambiò completamente il suo modo di cantare. E al tempo stesso le sue influenze cambiarono da un pop un po', insomma, la classifica che riguardava il suo primo periodo. Qui invece subentra la passione per i Rolling Stones, per i Beatles, ma anche per altri gruppi degli anni, diciamo, 60. E cambiò molto anche nel suono. Per questo il disco dei Big Star è anche un disco che tutto sommato risente anche di quel fenomeno glam che da lì in avanti si stava affermando soprattutto in Inghilterra, e è un disco anche un po' strano per la storia, anche perché molte volte i testi sono molto cupi, molto tristi. Però ci sono dei pezzi straordinari, c'è poco da dire. 13 è uno di questi, ce lo andiamo ad ascoltare.

E come ho detto, ci sono state delle ristampe dei lavori di gruppi degli anni 70. Molte volte questi gruppi hanno delle vendite che sono superiori a quelle dei nostri giorni, il che fa capire anche l'aria che tira. E un lavoro di cui ovviamente molti conoscono, però ogni tanto escono fuori dei bootleg, delle ristampe strane, è The Basement Tapes di Dylan, che poi in realtà è con la band, anche se poi in realtà quando furono incisi questi brani la band non si chiamava The Band ma si chiamavano Hawks. Queste registrazioni sono molto amate da chi ama la figura di Dylan, perché questo disco segue il periodo di Blondie on Blondie e in un certo senso anche anticipa il periodo di John Wesley Harding, che già iniziò a far capire che Dylan stava riandando su strade diverse rispetto a quello che andavano tutti gli altri gruppi di quel periodo. Dimentichiamoci, in quel periodo esplodeva la psichedelia, ma Dylan vedeva questo genere musicale sempre con molto sospetto. Poi in realtà Dylan si è sempre circondato dai grandi musicisti e questo è un altro caso. Forse questa è la più grande band che ha accompagnato Dylan durante la tournée. Io l'ho visto 2 o 3 volte e devo dire che ho avuto la fortuna di vedere Dylan con Tom Petty e The Heartbreakers e penso insomma che forse era meglio Tom Petty e Heartbreaker che Bob Dylan dal vivo, però questo è un pensiero personale. E io ho sempre amato il periodo insomma di questi anni di Dylan, e The Basement Tapes è proprio la parte genuina, la parte che fa vedere proprio Dylan non solo come diciamo autore, ma anche come musicista, anche come armonicista. Perché in questo brano diverse volte è presente in pezzi blues dove lui proprio suona l'armonica. Però in questo disco ci sono talmente tanti brani belli che effettivamente poi si capisce perché è uno dei più amati da chi ama la figura di Dylan. E un pezzo straordinario è questo This Well on Fire, che è un pezzo che poi tra l'altro ha reso celebre la stessa band, The Band, di Robbie Robertson e tanti altri. E tra l'altro questo è un brano che è presente anche nel film The Last Waltz di Martin Scorsese, che appunto dedicò alla The Band, perché The Band negli Stati Uniti era una propria vera e propria istituzione dal punto di vista proprio musicale, e quel film rappresenta anche un periodo ed è fatto veramente veramente bene. Ci andiamo ad ascoltare di As Well on Fire, un pezzo veramente strepitoso tratto da The Basement Tapes.

E Dylan, oltre a scrivere brani per sé, scriveva anche per la band e comunque, insomma, la band dal vivo ebbe, diciamo, sempre un grande successo, anche quando faceva le tournée da sola, anche quando non c'era Dylan. Big Pink è, per esempio, un capolavoro e qui c'è anche la storia che metà delle registrazioni in realtà furono fatte a casa di Dylan, perché Dylan aveva avuto un gravissimo incidente e in quel periodo la band si chiamava The Ox, andò a suonare insieme appunto a Dylan, e poi questi brani, che in realtà all'inizio erano 7-8, iniziarono a circolare come bootleg, per cui la Columbia Records fu spinta proprio negli anni successivi, perché tra l'altro il disco non uscì nel 67 ma uscì nel 75, fu un po' costretta proprio a far uscire tutti questi pezzi, perché se no sarebbe stata colpita da bootleg che giravano ovunque e che riguardavano questo periodo. Poi come uscivano questi bootleg nessuno l'ha mai capito, a parte appunto gli affezionati, insomma, di Dylan. Magari ci sarà stato qualche fonico che faceva uscire queste registrazioni pirata. Però, come ho detto prima, The Basement Tapes è importante proprio perché fa vedere anche la figura di Dylan come musicista. Un brano che secondo me è veramente bellissimo è questo Long Distance Operation, un brano blues, definiamolo così, dove proprio Dylan suona l'armonica. Quindi andiamo ad ascoltare.

Adesso vediamo qualcosa dei nostri giorni che si ricollega un po' al passato, poi in realtà però siamo su una diciamo, situazione musicale abbastanza diversa ed è un gruppo un po' strano perché proviene dalla Svezia e si chiama Sturm Post, il disco si chiama Unworld After Pop. È un disco che molti mettono nell'ambito della chamber pop music, che è una cosa che insomma, va di moda in questo periodo, tradotto una musica acustica un po' sinfonica, che in certa parte ricorda pure un po' dei suoni che provenivano da gruppi come Moody Blues e così via, di ovviamente derivazione inglese. Dove si era iniziato a introdurre strumenti che facevano parte proprio della musica classica nell'ambito del pop. Qui però c'è altro, nel senso che in alcuni suoni ci sono dei rimandi anche a King of Convenience, secondo me. Però i brani sono abbastanza, diciamo, lenti e sono anche strani dal punto di vista musicale perché, si ricollegano ad altro, oltre a quello che, vi ho detto. Per cui la cosa migliore è andarsi a sentire qualche brano. Quindi ci ascoltiamo degli Stern Post, il brano The Trees and I, che è presente in Underworld After Pop.

Sono andato un po' a leggere delle recensioni che riguardano questo gruppo, alcuni fanno collegamenti con Brian Wilson, altri con Liamas, io li trovo un po' forzati come collegamenti perché in realtà secondo me sono molto diversi e praticamente questo disco può essere inquadrato, come ho detto prima, nell'ambito del baroque pop, adesso lo stanno definendo così, anche se poi in realtà l'autore non vuole essere catalogato in nessun genere musicale, che tra l'altro questa è una posizione che prendono tutti i musicisti, per cui alla fine, insomma, come al solito, le definizioni trovano il tempo che trovano. Però ci sono dei pezzi in questo disco che sono anche legati, secondo me, a un modo di concepire il rock in un certo senso vicino al jazz, ma quello più acustico, quello più diciamo, legato a determinati personaggi che ascolteremo successivamente, o almeno a me ha fatto venire in mente quello, però penso che sia soggettivo. Per cui andiamo ad ascoltare un altro brano dei Stern Post, sempre tratto da questo ultimo disco, che si chiama appunto Underworld After Pop. Quello prima si chiamava Urrica, ed era abbastanza diverso rispetto a questo che vi sto facendo ascoltare. Il brano è From the Mouth is of Stone.

adesso vediamo un po' di collegamenti, anche se poi in realtà, ripeto, sono collegamenti molto labili e lontani, definiamoli così perché effettivamente non è che c'entrano molto, però dato che questo è un disco che ho ascoltato parecchio durante questa settimana, cerco insomma di collegarlo. Io ho sentito questa settimana il disco Cielo e Terra di Aldi Meola. Aldi Meola è un artista che è di grandissima importanza dal punto di vista chitarristico, jazz, ma secondo me non solo, e la sua caratteristica soprattutto è quella di provenire dal flamenco, di avere una tecnica musicale, a dire

sono lontani dal genere proprio acustico, per esempio Regan Gipsy oppure Tiramisù, sono dischi molto famosi del Di Meola. E questo Cielo e Terra invece è un disco estremamente acustico, tutto sommato suona quasi tutti gli strumenti lui, penso di sì, e c'è la percussione, le percussioni che sono suonate da Arto Moreira, che è un suo fedelissimo, tra l'altro un famosissimo percussionista, per cui quando presentava questo lavoro praticamente al Di Meola i concerti li faceva da solo e quindi in ambito di spettacoli jazz e così via, e aveva questa, tra l'altro, caratteristica di presentarsi vestito come una persona qualunque, cioè proprio a volte veramente sorprendeva per questa cosa. Poi alla fine iniziava a suonare la chitarra e faceva vedere il fatto di quello che, insomma, che era. E questo disco uscì nel 1985 ed è stracolmo di saudade, come si dice, però è stracolmo di pezzi strani che hanno a che fare ovviamente con il jazz, ma con ritmiche molto legate, insomma, alle sue radici. E adesso ci andiamo ad ascoltare due pezzi. Il primo si chiama Coral.

a New York, appunto nel 1985. E tra l'altro ci sono anche diverse versioni di CD che sono uscite con alcuni brani che sono riproposti dal vivo. Disco veramente strepitoso, con tantissimi omaggi, ovviamente alla musica più soulful, più acustica e ovviamente. C'è quello che ha caratterizzato cambiamenti di ritmo, cambiamenti proprio di suonare chitarra, strappate, accordi, ritmiche strane. Eddie Vedder è un genio su questo. E c'è un brano, anzi il brano che presenta tutto il lavoro che è presente in questo disco, che si chiama Cielo e Terra, che secondo me è uno dei brani più belli che lui abbia mai scritto, Cielo e Terra, Aldi Meola.

E parlando di ristampe, non si può fare a meno di notare che uno degli articoli, cioè uno dei gruppi e anche dei dischi che viene di più citato nella ristampa dei nostri giorni è quello dei Genesis. Perché? Perché viene ristampato il disco d'esordio From Genesis to Revelation, che fu inciso nel 1969 e che torna adesso in una versione completa con la presenza di molti brani aggiunti. Diciamo che questo tipo di disco segue un po' anche un vero e proprio documentario film che è stato registrato ultimamente, in cui documentario sono presenti Tony Banks, Mike Rutherford e Peter Gabriel e parlano di questo tipo di registrazioni. Suoni che sono completamente diversi rispetto a quello che poi saranno appunto i Genesis, perché mancavano Steve Hackett, mancava Phil Collins e c'erano altri musicisti che aveva accompagnato Peter Gabriel in questa primissima avventura. E adesso appunto è uscita questa ristampa nella quale suona tra l'altro la chitarra anche Anthony Phillips, che era il primo chitarrista dei Genesis, ristampa che è, mi pare, in triplo o quadruplo CD e che comporta proprio tutta la storia del disco. Quindi nell'ambito del progressive, almeno per chi ha amato questo gruppo, è una mezza specie di evento. Che tra l'altro, se andiamo a stringere, è la stessa cosa che è successa tempo fa per i Pink Floyd, e questo, come ho detto prima, fa capire che questi dischi, anche se hanno ormai 50 anni alle spalle e passa, vendono di più di quelli che escono, almeno a livello qualitativo, sono giudicati dalla critica sempre notevolmente migliori di ciò che esce invece nei nostri giorni. Where the Soul Turns So Sweet, questo è uno dei primissimi, anzi questo è il primo singolo che hanno scritto i Genesis, ovviamente la voce Peter Gabriel.

E mentre il vento soffia e le finestre sbattono, andiamo avanti con l'ascolto del lavoro dei Genesis. Questo disco, come ho detto, uscì nel 1969, From Genesis to Revelation, e tra l'altro questa è la band che... Anzi, questa è una band che venne notata appunto da Cherry Reid e poi iniziò da lì la propria storia dal punto di vista musicale. Incisero inizialmente per la Esoteric Recordings e poi piano piano, insomma, ebbero il grande successo che tutti sanno. E l'inizio era un po' difficile per i Genesis perché non era il suono che poi ha caratterizzato il gruppo. E questo lo si nota, però per chi magari è amante della, diciamo, la completezza musicale e anche della pulizia del suono, perché il suono è stato molto molto ripulito, c'è la possibilità di ascoltare queste nuove versioni. Fireside Song, altro grande pezzo di questo disco, anzi, grande pezzo, forse pure un po' troppo da dire. E pezzo importante di questo lavoro, From Genesis to Revelation, ce l'andiamo ad ascoltare.

E visto che stiamo parlando di rock progressivo, rock progressivo come lo vogliamo definire, io vi faccio ascoltare un disco che mi è piaciuto tantissimo in questo ultimo periodo, e cioè il disco delle Pietre dei Giganti. Il disco si chiama Maestosa Pastorale, è un gran bel lavoro. Ci sono diversi brani eccellenti, molti lo definiscono questo suono progressive, secondo me è rock e basta, nel senso che è suonato, insomma, alla grande, ed è un lavoro che giunge dopo altri dischi anche interessanti delle Pietre dei Giganti. I Pietre Giganti sono Lorenzo Marsiglia, voce chitarra, Francesco Utert alle chitarre, e synth, sample, voci, percussioni, Nicolò Puzzamano al basso, Francesco Nucci alla batteria e percussioni. Questo è un grande disco di musica italiana dei nostri giorni, penso che sia fatto veramente, veramente bene, e noi ci andiamo ad ascoltare il brano che si chiama Sulla Sequoia.

È interessante questo lavoro perché ci sono anche suoni che rimangono, insomma, arrangiamenti un po' strani, tribali, definiamoli così. Da una parte ci sono arrangiamenti un po' prog e poi ci sono anche questo modo proprio di suonare da stoner, insomma, le chitarre nell'ambito di questo lavoro che, ripeto, secondo me è un disco veramente eccellente. C'è un brano bello lungo che a me piace parecchio, l'ho riascoltato diverse volte da questo ultimo disco delle Pietre dei Giganti, io ve lo propongo, si chiama Il Corvo.

asfalto e cemento, vita e lamento, sorride il corvo, sorride il corvo. Giungla di antenne e camini, notte dei vivi, notte per Giorgio, il corvo Giorgio.

E oltre a questi lavori, definiamoli così, impegnati che ho ascoltato dalla settimana, in realtà ho sentito un disco veramente strano, o almeno non è tanto strano dal punto di vista proprio dei suoni, però di un artista che conoscevo poco, anzi che non conoscevo per niente. Il lavoro è quello di Nirosta Steele, che poi in realtà sarebbe Stephen Hall, e il disco si chiama My Skyscraper. È un disco un po' strano perché in certe cose mi ricorda un po' i Magnetic Fields di tanti anni fa. Suoni imprevedibili, anche arrangiamenti un po' strani, che a volte sono gli arrangiamenti tipicamente acustici, folk acustici, a volte addirittura invece sembra proprio di stare a sentire la musica 70 degli anni da ballo. Insomma, è un disco strano e vi faccio ascoltare questo brano che a me è piaciuto parecchio, che si chiama Triangular Caves, che è un pezzo appunto di questo artista che io francamente conoscevo poco, ho sentito solo durante questa settimana, che si chiama Nirosta Steele. Il disco è My Skyscraper.

0: Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.
1: Anyways, that is all I have to say on this matter.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

perse nel cielo lungo la notte del mio cammino. Sono due luci che mi accompagnano dovunque sto, una nel sole per quando il sole mi copre d'oro, una nel nero per quando il giro mi vuole a sé.

Perciò spendevo quasi tutto sto salario in gratta e vince slot machine. Sognava sempre di comprare quel mega televisore che aveva visto al centro commerciale. Tornare a casa, fare una sorpresa ai suoi bambini e poi guardare tutti insieme

indebitò fino ai capelli e di capelli non ne aveva quasi più. Tornava tardi la sera con una specie di cena e quattro bocche enormi da sfamare. In quelle sere che faceva un freddo cane, così freddo che anche il cane un giorno smise di tremare.

Giovane Mario non fece i conti col solaio e con la corda appesa attorno al collo si tirò addosso il lampadario. Quando riprese coscienza aveva un gran mal di testa e tutto intorno letti d'ospedale. Nella sua mano quella di Maria, Maria con gli occhi di una madre che perdona l'ennesima bugia.

0: Pop,
1: Showgasm,
0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Dream Pop,
1: Mad Chester,
0: Mad Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

passa la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, e invece non basta. Credevo di essere il contenuto, e sono la busta. Pensavo di essere la principessa, e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa. Cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa. Cercavo

esempio. Io non so fare nemmeno la O con il bicchiere, però ho imparato ad aspettarti prima di partire. Tu sei il mio amore, io ti dedico questa canzone.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.